0: City, city. Nimeflow, nimeketi kati ya makwichi. Kila beti manzete kama na preach. Lete, lete.
1: Wase wana blast ni kama vibeti. Wana remanze tumi.